trovo da caliente al sol. Tu non sai che sei quell'unica onda, ma non sei quella che raia mia. Tu non sai che sei quell'amica onda.

Salve e benvenuti alla trasmissione odierna di Emigranti. Siete collegati su Radio Helsinki, la radio libera di Graz. Io sono Dario Luisi. La trasmissione odierna è dedicata ai tormentoni dell'estate. Iniziamo con gli anni 60. Non sono chiaramente riuscito a mettere tutte le canzoni che ci hanno tormentato nell'estate degli anni 60. Quindi ho diviso dal 1960 al 1965, quindi avremo una prima parte. Vi dico solo i nomi di quelli che andrete a sentire, dei cantanti che andrete a sentire. Rocco Granata, Mina, Nico Fidenco, Bruno Martino, Edoardo Vianello, Marcello Sferial, Peppino Di Capri, Piero Focaccia, Gino Paoli, Gianni Morandi, Fred Bongusto, Nico Fidenco, Gio Fedeli, Jimmy Fontana e Petula Clark. Alcuni li sentiremo più volte. Vi lascio quindi all'ascolto dei tormentoni dell'estate degli anni 60, dal 1960 al 1965. Spero di suscitare in voi molti bei ricordi e per chi non le conoscesse ancora, di scoprire qualcosa di nuovo e molto piacevole. Quindi vi lascio all'ascolto dei tormentoni degli anni 60 e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove proseguiremo questa raccolta. Ciao a tutti! Salve e benvenuti alla trasmissione odierna di Emigranti. Siete collegati su Radio Helsinki, la radio libera di Graz. Io sono Dario Luisi. La trasmissione odierna è dedicata ai tormentoni dell'estate. Iniziamo con gli anni 60. Non sono chiaramente riuscito a mettere tutte le canzoni che ci hanno tormentato nell'estate degli anni 60. Quindi ho diviso dal 1960 al 1965, quindi avremo una prima parte. Vi dico solo i nomi di quelli che andrete a sentire, dei cantanti che andrete a sentire. Rocco Granata, Mina, Nico Fidenco, Bruno Martino, Edoardo Vianello, Marcello Sferial, Peppino Di Capri, Piero Focaccia, Gino Paoli, Gianni Morandi, Fred Bongusto, Nico Fidenco, Gio Fedeli, Jimmy Fontana e Petula Clark. Alcuni li sentiremo più volte. Vi lascio quindi all'ascolto dei tormentoni dell'estate degli anni 60, dal 1960 al 1965. Spero di suscitare in voi molti bei ricordi e per chi non le conoscesse ancora, di scoprire qualcosa di nuovo e molto piacevole. Quindi vi lascio all'ascolto dei tormentoni degli anni 60 e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove proseguiremo questa raccolta. Ciao a tutti!

abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Ciao, bene. Ciao, bene, bene. Ciao, Ilia. Come va? Mi sono visto a venire l'ultima volta, mi ricordi ancora. Dove abito? Qui.
1: Granada.

E badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite. Dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che è merda. I funicolari senza corrente. I cantrichini è merda. Oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.